0: Il nome?
1: Ma la testa?
0: Sarà vostra parente?
1: Alla lontana un po'.
0: Vostra parente?
1: È mia sorella.
0: Oh, gioia! E quando mi vederla, quando...

carriere. Che di qualità, di qualità. Ah, oh, bravo Figaro, bravo, bravissimo, bravo! La la la la la la la la la la! Fare tutta questa bravo! La la la.

barriere di qualità tutti mi chiedono e tutti mi vogliono donne e ragazzi e perché fanciulla buona parrucca presto la barba buona sanguigna presto il biglietto tutti mi chiedono tutti mi vogliono buona parrucca presto la barba

dirò. Son qua, Figaro. Son qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Re da Francesima, so come il fulmine, sono il fantasma della città, della città, della città, della città, della città. Avevo Figaro per un abismo, avevo Figaro per un abismo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, per verità. La la la la la la la la.